Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Te cerco sulla mente.

fatta invenzioni. Tutte le case sono modernizzate. Mia madre mezza pazza è diventata. S'attacca in erba e non ci può passare.

che quella in casa fa basta. Papà va sulle furie quando avere, continua a dire se non sei scassata, chissà qua vo ti scendi intantata, vengi in cucina e te l'ha già scassata. Mamma per la paura quando è notte, se cocco sembra che fetterà sotto. Mamma se lascerei ogni mattina e non contente una giornata sana, a caffettera tene sempre mano, pur in due specchie e votava a mirà. Difatti a caffettera non c'è male, è vecchio sì, ma poluzzata è nuova, scusate sì che lo può passare a radio e prova, perché ho presente non andava un giro. Papà in certi punti pure a torto,

mi interessa. Spesso viene in casa un nostro amico, dice che ha sul caffè o trovo. Mamma, mamma, con questo amico ci si trova. Appena traso, ciao, mamma mia.

che nostra mamma è paluntata. Ma senza tu non mi è tanta città.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dopo Cartiella steva amore tragico, e una figura di femmina scannata. S'erano fatta una ventina di repliche, e la sala si era già tutta affollata. E gli è tipo una stucina motografa,

che se tu ornasti cinema domeno, o voi sapete che mi piace assai, e che lavoro fanno, amore tragico, mi piace tanto e non mi porta mai, non ci venì, è meglio assai, no porta.

donna, ti posso chiedere conto del nostro onore. Essa li getta pallide e la palla nettamente a me.

Io la ricetta sento te, la terza parte è bella, andiamo te. L'uomo fa rassumire, è che la femmina fa come fai tu a me, tiene la mente. Essa ricetta zitta da ci sentere, e chi mi fai pigliare non sa sta gente.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sueño de amor, en tu vientre, las charcas.

perdono. Se dopo 7 anni sono tornata qua, mi hai fatto aspettare troppo, troppo assai, per mi salvare sto figlio. Grazie, Madonna.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Orientar, s'abbassa, scordammi questa vita che è difficile.

Spagna tu stai tu, ma ti muova da razza niente rosa, per tu le braccia rosa, sienta a me una macchina che sta nata.

Ogni anno che tormento, aumento i dolori, vanno parlando solo tutta gente pa' città, ognuno si è scocciato.

Da questo mondo si è cagnato, ma ci stanno i scienziati, metto cuore trapiantato, l'occhio tuo è dannanato, tieno fede con crussata, lieva chi la miette nata, fanno razze capo 1, fanno capo 71, 3 per 7 fa 21, scappo razze e va in tavolo, chi ste fanno cose pazze, custi sonde e custi razze, c'hanno

Piena di scurnacchiato, o petrolio aumentato, questa Italia è diventata a nazione l'attentata. Siente bomba a tutte parti, se rapini giorno e notte, rinde banca trova morta, fanno scippa calambretta, poi ci parla dell'aborto, piglio treno e sacca a porta, rinde lettere sta botta, fanno guai all'aeroporto.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

nuvola a coppa luna, con una chitarra per trovare una bruna. E poi ci canta, su innamorate te, solo per fa, dispietta te. Solo per fa, solo per fa, dispietta te. Solo per fa, solo per fa, dispietta te. Se poi un abitante de Giove o de Marte mi dice, oi, chi si?

coppa luna, una chitarra per trovare una bruna, e poi ci canta su innamorate te, solo per fa, rispetta te, solo per fa, rispetta te, solo per fa, rispetta te. Solo per

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

ma c'è sta proprio al riguardo un proverbio che assai fine. Quando va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

singa il mondo ti chiede scusa, ma che vita strana. Vuoi essere palude tu che sei fontana?

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su RaiPlay Sound o scarica l'app. Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Sono sicuro che avrai trovato un modo per poi salvarci tutti, puttane giocatori, poeti e farabutti. Avrai trovato un metodo per farcele piacere, le tue cose da mangiare e bere che non fanno male. Io poi ci sono riuscito a rovinare tutto, che quando mi ci metto sono bravo forte, a perdere le cose che ho distrutto, e alcuni dicono il migliore, al gioco delle carte. Avrai trovato un metodo per stare senza me, senza mettere più maionese e ketchup dappertutto, senza vivere l'amore come puro antagonismo, senza mettere nei baci punte di cannibalismo, senza ridere e lasciarsi consumare labbra e fianchi, e dimenticarsi in un momento tutti quanti gli altri, e chiamarli tutti con lo stesso nome, ma non dirlo interamente, e non scusarsi io.

Se stai ascoltando il disco sai che ti amo ancora, ma non tanto per dire ti amo ancora forte. E se a volte non migliora, certamente non peggiora. Quel che puoi mettere da parte e insegnamelo un metodo per stare senza te, che non è educato aver lasciato odori dappertutto, nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni, i miei quadretti, dove un giorno hai scritto turno alle 9 se mi aspetti.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Santo sud che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre, si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

Disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse crema, crema, crema.

0: Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare. Sarebbe bellissimo. Bellissimo.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

tramonti come quadri d'acquerello, le case a file. Tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché si non sanno, un po' per amor tuo,

0: la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio pa' lui, fatte sale e pensiero. Rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto solo.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di accompagnarvi in un viaggio davvero speciale, tutto all'insegna delle vibrazioni positive, dell'identità e della libertà espressiva. Protagonisti di questa puntata sono tre artisti che arrivano dalla scena campana indipendente e che hanno deciso di incontrarsi mescolando stili, storie e sensibilità diverse: Valerio Iovine, Andrea Tartaglia e Nicola Caso. Insieme firmano un nuovo singolo appena uscito, Mi piace assai, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 29 aprile. Un brano che non è soltanto una collaborazione artistica, ma un vero e proprio incontro umano e musicale, nato sotto l'etichetta Magma Music insieme al progetto Campi Flegrei. Mi piace assai è un inno alla libertà, una ribellione gentile che ci invita a liberarci dal peso dei giudizi e dalle gabbie interiori. È una canzone che parla di rinascita, di autenticità, di quella voglia irresistibile di sentirsi vivi. Il tutto attraversato da un dialogo continuo tra italiano e napoletano che rende il brano ancora più viscerale e diretto. Il ritmo è solare, coinvolgente, quasi catartico, un viaggio che parte dal buio e arriva alla luce, trasformando ogni difficoltà in energia creativa. Dentro c'è un messaggio forte, racchiuso in una frase che colpisce dritto: ho lasciato spazio alla passione, questo mondo non mi piegherà. Questo singolo anticipa anche l'uscita del loro prossimo album, un progetto che promette di portare avanti questa stessa energia fatta di contaminazioni, radici e libertà espressiva. E allora restate con noi perché tra poco ascolteremo Mi piace assai e continueremo a scoprire il mondo musicale di questi tre artisti che hanno scelto di unire le loro anime per regalarci qualcosa di veramente autentico e potente.

0: Ed era Mi piace assai, il nuovo singolo di un trio pazzesco che abbiamo il piacere di avere oggi con noi in studio. Valerio Iovini, Andrea Tartaglia, Nicola Caso, tre amici per creare un brano veramente straordinario, carico di energia positiva. Benvenuti, grazie di essere qui con noi. Ciao.
1: Grazie a te.
2: Grazie,
1: a te.
2: Ciao.
0: Oggi veramente iniziamo questa giornata, l'avevo detto subito, con una carica positiva eccezionale, perché questo disco è soprattutto un atto d'amicizia ma anche una ribellione positiva, una ribellione in qualche modo gentile. Com'è nato questo progetto? Andrea?
2: Sono qui. Allora, è nato dal fatto che praticamente sono anni che condividiamo i palchi insieme, ormai abbiamo veramente molti concerti fatti insieme. A un certo punto è uscito naturalmente proprio l'idea di fare un disco dove le nostre creatività si potessero fondere. E ti devo dire che il processo creativo insieme è una cosa molto interessante, perché diciamo all'inizio abbiamo dovuto trovare un po' le misure, ma adesso siamo molto affiatati e siamo contenti di condividere questo processo creativo che poi è culminato in questo primo pezzo che avete sentito.
0: Valerio, so che tra l'altro questo è un singolo che però anticiperà un lavoro più grande.
1: Assolutamente, è un progetto questo, è un progetto che mi ricordo pure bene il giorno in cui mi prendo la paternità di questa cosa, in cui ho detto "Aiù, secondo me ci dobbiamo mettere e fare un disco insieme". Erano anni che percepivamo questa necessità, questo bisogno, questa voglia di fare qualcosa insieme, e per questo Nicola e Tartaglia sono presenti nel mio album, io sono presente nell'album di Nicola, nell'album di Tartaglia. Tutta questa condivisione doveva essere, comunque c'era la necessità di ampliarla, e perciò abbiamo intrapreso questo viaggio insieme. Come dicevo pure prima, ragazzi, per me è una parola bellissima, insieme, perché ho scoperto nella mia vita anche il prezzo dell'individualità, di quando comunque sono stato uno che andava a suonare con i 99 posti, quando sono stato uno che andava a fare The Voice in Rai da solo, nonostante avessi comunque un entourage di persone che lavoravano con me. Però l'individualità, molto spesso anche con la mia band che si chiamava poi Iovine, ho pagato sempre questo prezzo di questo essere anche determinato. Questa determinazione quindi l'ho voluta condividere. Siccome abbiamo caratteri completamente diversi, non entro nei particolari, ma nei particolari artistici, sentivo di aver bisogno delle loro energie e sentivo il bisogno di dare la mia energia, soprattutto questa energia, questa voglia di fare costante, che ho anche un po' eccessiva. Infondere un po', infatti non ho mai visto Nicola Caso per esempio sveglio prima dell'1, e sono giorni che lo sto vedendo alle 6 del mattino che comincia a mandare messaggi. Cioè,
0: quindi c'è che si è creata un'adrenalina proprio.
1: Se tutto. Hai voglia di cambiare il mondo, devi essere il primo che si mette e prova a farlo, e vedrai che comunque poi un sacco di gente appresso a te avrà che voglia di cambiare il mondo.
0: Infatti c'è una frase bellissima del disco, del brano, che dice proprio: ho lasciato spazio alla passione, questo mondo non mi piegherà. Parlavi di energia e questo brano veramente la trasmette a 360 gradi. A volte per fare una rivoluzione basta anche la musica, basta la voglia di fare e basta andare avanti a pieno respiro verso la positività.
3: Diciamo che
0: Nicola?
3: Sì, diciamo che un poco il tema un po' della mia vita, di andare avanti e non cercare di non farmi deviare da quello che succede intorno, e quindi e non farmi piegare da quello che succede intorno, come può capitare quando tu magari nell'ambiente più ampio senti tante cose in giro che succedono nel mondo che sono brutte. Questa cosa a volte ti dà una sensazione negativa, ma anche nel piccolo, nelle cose che succedono nel quotidiano. E quindi diciamo è un po' la cosa che mi dà forza: questo mondo non mi deve piegare, devo andare avanti, devo seguire la mia luce.
0: E questo è bellissimo, riusciti a trasmetterlo pienamente.
3: Grazie.
4: Io se potevo cambiare le cose l'avrei già fatto senza trovare scuse, ma non è andato nulla come previsto e adesso tutto sembra come già visto. Quando cominci a capire già tardi, e se non provi non sai cosa ti perdi, ma se non perdi non sai cosa si prova a stare in bilico con l'acqua alla gola, sentire tutto questo amore sul fondo che prende.

0: E questo era Non lo chiedere a me di Nicola Caso. Nicola, diciamo, questo progetto di tre amici con questa grande voglia di unire le vostre forze, perché quando uno fa squadra riesce a scardinare cose importanti.
1: Diciamo che, ecco, la parola giusta è squadra, perché è una cosa che poi mi è capitata questi giorni. Quando io studiavo da Francesco Nastro, che è questo jazzista che andava a fare batteria e arrangiamenti jazz, insomma, lui paragonava sempre la musica al calcio, perché è un grande appassionato, e alle squadre di calcio. In questa squadra quello che io sento e avverto è il completamento, come il puzzle, come la squadra. L'altro giorno mi contatta una persona e mi dice: bellissimo il concerto del 1° maggio, però ti devo fare un appunto. Mi dice: tu stai sempre, diciamo, non prendi il palco e lo spazio come...
0: Sei un po' in disparte.
1: In realtà non sono in disparte. Io ho detto: no, ma noi siamo una squadra. Io sono Paolo Maldini, ho detto. Sono il terzino. Cioè, faccio quel gioco, per esempio, siccome Valerio si tiene tutto il palco, è anche molto frontale e si muove molto, però a volte deve stare concentrato su quello che succede avanti. Invece io faccio il terzino. E quindi a volte mi vado sui lati, cerco di coinvolgere anche le persone che stanno anche magari più. E quindi questo è il mio ruolo, perché è un completamento, giochiamo come una squadra. C'è l'attaccante, c'è il terzino, insomma, ognuno ha un ruolo. E questo qua ci rende forti. E ho fatto anche un esempio: se giochiamo tutti come attaccanti, non facciamo gol. Insomma, quindi è questo completamento, questo puzzle che secondo me ci dà lavoro. Anche il percepirsi. Noi ci percepiamo molto e capiamo proprio al momento, come se stessimo giocando una partita, come dobbiamo giocare in quel momento, insomma.
0: Ok, proprio il... come si chiama tecnicamente, voi che siete esperti di calcio?
2: Guarda, mi è piaciuta questa analisi di Nicola, che pur non essendo un grandissimo competente di calcio, esatto, come me, mi è piaciuta questa cosa di Maldini, però voglio precisarla, perché... Maldini è stato un grandissimo terzino rimasto nella storia del calcio italiano, però attenzione, Maldini scendeva pure in attacco e sui calci d'angolo segnava pure, cioè noi, ecco, forse
0: cioè, non
2: questa cosa che mi hanno sempre detto, che sono animale da palco, il palco sì, sono presuntuoso in questo momento, ma me lo mangio, è l'unico posto che mi fa stare veramente bene, che mi dà libertà. E quindi anche grazie a loro, perché se vuoi da un lato lo riempio tanto, però c'è bisogno poi di due ali,
1: esattamente,
0: che ti contengano anche,
2: ma che mi fanno stare anche noi. Ecco, abbiamo delle immagini del concerto del 1° maggio, dove iniziamo con un pezzo di Tartaglia, dove, ecco, Tartaglia è la luce in quel momento. Io salgo sul palco e faccio la mia parte da corista in quel caso, però è l'energia che sprigiona comunque l'amare quel palco e l'amare condividere quel palco insieme, perché poi ci sono dei momenti come quelli in cui entrano, ecco, in scivolata, volendo usare ancora termini calcistici, entrano in scivolata entrambi e cacciano canzoni e pezzoni che comunque hanno reso, tornando sempre al 1° maggio, un concerto indimenticabile. Stavamo fuori dai nostri confini campani e abbiamo dato veramente un bel assaggio di quello che comunque vogliamo portare per il resto dell'anno attraverso questo progetto.
0: E questa è anche la forza della musica indipendente napoletana e della musica di oggi, di voi giovani, perché forse durante il periodo del No Post Power sì, c'erano grandi protagonisti, però forse mancava proprio questo spirito di squadra che a volte non ha reso la musica napoletana così forte come è in questo momento. Io credo che attraverso i featuring, le collaborazioni, voi sappiate fare cordata, e nella cordata si sale tutti sopra e si arriva alla vetta, e questo è molto bello, e si percepisce una grande collaborazione e soprattutto la pulizia di voler far qualcosa di bello e senza protagonismi, anche se ciascuno di voi è protagonista della propria musica, ciascuno di voi ha il proprio background, i propri successi, i propri follower, i propri fan, però veramente riuscite a coniugare tutto questo in qualcosa di straordinario, come appunto questo brano, cioè questo assaggio che ci avete fatto dare, appunto, di Mi piace assai, è già veramente portentoso e ci fa aspettare grandi cose.
3: Guarda, io credo che cioè, quando si pensa che a valorizzare chi hai a fianco, inevitabilmente vieni valorizzato anche tu, perché appunto la forza dell'insieme sta proprio nel cercare che tutte le parti danno il massimo di sé, e nel momento in cui appunto la squadra gioca al meglio si vince. Questo è rimanere appunto in questo tipo di metafora. Noi nel tempo abbiamo imparato a rispettare la creatività dell'altro, a rispettare gli spazi dell'altro, e appunto questo sul palco si vede molto, perché noi ci muoviamo in modo molto omogeneo, in certo senso. Sì, copriamo, andiamo a coprire quando c'è bisogno di coprire, andiamo ad attaccare quando c'è bisogno di attaccare. Ormai siamo molto rodati in questo. Io penso che sia un'idea di tutti e tre che sia valorizzare se stessi, ma soprattutto attraverso la valorizzazione dell'altro.
0: Che poi voi siete molto amici proprio nella vita, io vi vedo spesso insieme.
2: Assolutamente, questo però ci tengo a precisare perché è importante. Noi ci siamo conosciuti attraverso la musica e siamo diventati amici attraverso la musica. Faccio un breve... La prima volta che abbiamo fatto, che Nicola ha organizzato un mio concerto in periodo Covid, dove tutto era complicato, e io finalmente l'ho conosciuto di persona. Lui la prima cosa che ha fatto è che mi ha portato il mio disco, un mio disco di tanti anni fa, il mio secondo album, che si chiama Senza Limiti, perché lui ce l'aveva a caso e se l'è fatta autografare. E per me è stata una cosa bellissima. Siamo partiti da quello per poi capire, ecco, che sul palco, nonostante parlo forse io, sono il più ingombrante, no? Però riusciamo a condividere. Anzi, una cosa bellissima che dico qua, ma che lo dicevo pure l'altro giorno in macchina a Nicola, proprio in quei momenti dove io emergo per un fatto proprio di amore per la musica, loro lo sanno che non è voglia di protagonismo, perché poi io sono molto per la squadra. Però ecco, è perché in quel momento ha già fa gol, e loro comunque, se possono fare sponda o la finta, l'abbiamo portato tutto nel calcistico, loro ci stanno là, e io posso pure non guardarli, ho piena fiducia di loro. E torno al discorso che facevi tu della musica napoletana e della musica a Napoli. Ecco, quello che è successo nel passato lo sappiamo attraverso le storie. Quello che succede nel presente è che comunque tutti, io sono amico di tutti quelli comunque della nostra area, e non solo. L'altro giorno, ecco, sempre il 1° maggio, ho rincontrato dopo anni Sud Sound System, che sono dei fratelli, sono cresciuto con loro, perché ho avuto la fortuna che con Massimo, mio fratello del 99, ho conosciuto, cioè Caparezza e un fratello mio, Samuel, è venuto Samuel De Subsonica, veniva a vedersi le partite, venne a vedersi un Napoli-Juventus, lui è tifoso della Juventus, a casa mia con mio padre. Cioè, ho avuto questa grande fortuna.
0: Gran coraggio,
2: tra l'altro ci fu pure una sconfitta della Juve in quel caso, quindi noi felicissimi della cosa. Ma ho un grande rapporto, ma non c'è spesso, io lo vedo quando ecco, come dicono nella canzone, la vita è fatta a scale, quando comunque stai scendendo, comunque stanno tutti là che ti guardano, quando stai salendo fanno tutto finta di niente, ma ti stanno guardando tutto quanto.
0: È proprio così, soprattutto a Napoli, lo sappiamo, lo diceva Viviani.
2: Ma noi non vi preoccupate, cari amici musicisti napoletani, che sappiamo tutto quanto, comunque non ci sfugge. Cioè, non ci sfugge niente. Voi pensate che uno sta un po' distratto, non vi preoccupate, noi siamo ben presenti.
0: Avete gli occhi anche dietro le spalle.
2: Soprattutto siamo in tre.
4: Viendo malefica, so come una preta, ma piglia e ma porta con sé, e per sempre rimanga la terra, indo regna canunta in re e mar cre. Fa cavare che resta pace, sentì che ogni posto è una casa, ogni cosa è una parte mia.

con silenzio possa applaudire sta emozione. Votte lacrime che mi purificano, benedetta la serenità, perché sta bellezza mi dà una ragione per fare una tucciata per mi guardare. Purtana ta vita a vedere sta luce, purtana ta voce a fa luccare.

sto sap, do vienta e so vivo so contenta, come se a ieri non esista e di mano non conta niente. Respira, la nociata mi botta inta una panacea, io corpo diventa istinto e come spingere una marea. E vienta e mo accarezza tutte cose, ma fissa e mano sanno sperzere indovienta.

0: testo, mi sento lontano ma in me, mi sento lontano ma in me.
1: Sto vivo di Andrea Tartaglia, e qui rimaniamo sempre nell'ambito di una grande energia straripante che è contagiosa, come appunto il vostro brano, che è proprio una resistenza culturale gioiosa che parte appunto dalla vostra anima per poi conquistare i cuori di tutti. Ma ci potete dire già qualcosa del progetto che infieri? Cosa bolle in pentola? Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Guarda, noi abbiamo già lavorato a molti brani, li abbiamo già, diciamo, completi. Sicuramente usciranno nuove cose nell'arco del tempo prima di registrare tutto l'album. Il filo conduttore è questa comunque voglia di spargere amore in un certo senso. C'è sicuramente una sonorità reggae che è un po' il nostro filo che musicalmente ci unisce un po'. La trait d'union, però spaziamo in altre proprio sfumature della musica, come invece assai, che non è un pezzo reggae, diciamo, non saprei dire dove collocarlo, ma è un...
3: Ancora più bello però sta cosa, di non collocarlo, cioè sono persone
1: non
3: che
1: si
3: poi...
1: può
3: cioè,
1: la musica... scatolare la
3: ho
1: musica.
3: Ho odiato il mio sound, ho odiato il reggae quando mi hanno cominciato a collocare, ho detto mo faccio altro, perché comunque... Quindi noi la collocazione...
2: Esatto, diciamo che il ritmo in levare ci contraddistingue, però toccheremo altre zone della musica e ci sarà, diciamo, l'argomento centrale, come dicevo prima, è l'amore universale in un certo senso, e poi toccheremo delle tematiche anche di attualità di quello che sta succedendo nel mondo, sia con ironia che in modo anche molto diretto. Vedremo le nostre creatività insieme, che adesso sono più rodate dell'inizio, sai, perché comunque anche scrivere insieme necessita un percorso per cercare...
1: Ma i testi li avete scritti a tre mani o vi siete divisi i brani?
3: Li abbiamo scritti...
2: Prego, certo.
3: Li abbiamo scritti, questa è una cosa, insieme. Cioè, nel senso, noi stavamo nello stesso posto, casomai stavamo scrivendo tre strofe diverse, la sua strofa, la strofa di Tartaglia, la strofa... E poi a un certo punto, mentre scrivevamo, come è capitato con Giro Giro Tondo, la strofa mia su Mi Piace Assai, cominciava, mi pare, con Giro Tondo, Giro il Mondo, Giro l'Universo. E Nicola disse, no, ma mettiamoci Giro prima di Giro Tondo. Cioè, la creatività, siamo liberi di creare, però siamo anche... liberi di condividere e di dire guarda Nicola, qua su questa cosa possiamo migliorare, cioè secondo me anche rispetto al nostro lavoro individuale, questa è una cosa che io cercavo, abbiamo la capacità di critica. Quando tu scrivi un tuo testo e lo porti fino alla fine, è il tuo testo e non ci sarà nessuno che comunque dirà guarda, però noi abbiamo questa grandissima possibilità di, prima di arrivare alla gente con una nostra canzone, ci hanno pensato tre teste che comunque fanno lo stesso lavoro, hanno la stessa passione, la stessa modalità di vita. Quindi se io non sono stato chiaro in quel concetto e l'altro lo capisce, io è normale che per te che scrivi quella cosa, per te quel concetto è chiaro, e l'altro dice guarda, forse ci dobbiamo lavorare un attimo, il tutto comunque viene una parola, anche se non amo particolarmente, ma il tutto il lavoro diventa più professionale, e lo riscontro in Mi Piace Assai. Ci sono delle frasi che sono per me bellissime. Non ho tatuaggi, ma se no le tatuerò addosso a Nicola.
1: Come non avete Andrea?
2: Uno piccolo.
3: Sì, siamo la controparte. Nel mondo dei tatuati noi non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, avete le emozioni tatuate nel cuore, questo è l'importante, che ve le portate dentro. Non tanto sulla pelle. Allora, il progetto è targato Magma Music, Campi Flegrei, ma dove avete registrato? E poi volevo sapere se c'erano stati dei momenti particolari che ci volete raccontare di questo percorso, di queste registrazioni, qualche aneddoto. Nicola.
4: Vabbè, io mi voglio legare un po' al discorso.
1: Sì.
4: Di Valerio della...
3: Devi parlare però nel microfono, se no non ti vuoi mettere al posto.
4: No,
3: mio?
4: No.
1: Si può girare tranquillamente.
4: Io sono sempre Paolo Maldini.
3: Vai Paolo.
4: Mi leggo sulla scrittura, però capita anche, ed è capitato in tutti e tre i casi, diciamo.
3: Vabbè, ti stai facendo pubblicità, questa cosa. Tre casi.
4: Il mio cognome è molto a mio favore, diciamo. Dove, per esempio, su una strumentale eravamo tutti a cercare di scrivere, trovare una soluzione, però poi magari c'è stata quella soluzione che, per esempio, Valerio ha cominciato a scrivere una strofa con quella cosa, e quindi abbiamo seguito quel mood, E quindi c'è stato un momento in cui ho detto: Ale, posso copiare l'intestazione?
3: Sì, sì, ci sta. Ecco, è una cosa bella che ci sta pure il copio. Lui è più copione, diciamo. Lui si mette, lui è Nicola Sapo fatto suo, quindi lui si mette là, guarda strofe, strofe d'Artaglia, strofa mia, e poi vedi che c'è un momento in cui lui comincia a scrivere.
4: Posso iniziare come hai fatto tu, però cambio le...
3: La verità, ce ne sono tutto... alcune riprende quella giustamente, perché poi è una canzone, ha bisogno
4: di... input l'ho da Andrea, un input l'ho dato io,
3: e poi ci sta una strofa di un pezzo
4: che fa schifo,
3: che lui la odia. Lui la odia e noi la cantiamo sempre, comunque, però penso che prima o poi la dovremo correggere.
4: No, la dovremo cancellare totalmente.
1: Ma avete avuto, c'è stato un momento di attrito, qualche attrito, qualcuno che ha detto no, questa cosa non mi piace proprio,
3: noi,
1: non la voglio
3: tra
1: mettere.
3: Di noi, se c'è l'incazzoso, lo faccio dire allora, chi è l'incazzoso tra di noi?
4: Io.
3: Davvero? Però il polemico chi è?
4: Io
3: provo. Lui ha provocato Nicola, allora chi,
1: il più tranquillo, quello che mantiene unito il tutto è Andrea, il seramico.
3: Sì, non gli dico perché lui a un certo punto
1: è più zen.
3: Non vi dico come è più zen, va bene, la mia manager lo chiama, la nostra manager ormai lo chiama in modo diverso che zen, però gli sta benissimo perché lui è molto sciamano. La mia manager ci aggiunge qualcosa a questo sciamano. Sì, lì porta la calma, comunque sa che ho fatto su chi sta, capito? Pure sa sta zitto pure nel momento in cui, infatti, è capitato, ho detto: Tarta, ma ti stai incazzando, vero? O ti stai. Fa schifo sta cosa, che lui non lo dice, però poi io ho detto: Tarta, vieni che capisco tutte cose, e lui dice: mi hai capito.
1: Cioè, gli si legge.
4: Trasmetto.
3: Lui va
1: sulla faccia.
3: Lui va sulle vie energetiche. Invece, lui è essendo comunque. Lo presento anche qualche volta così. Cioè, essendo avendo questa vena un po' psycho, a un certo punto, mentre. Cioè, io dicevo, ragazzi, sono emozionato. Comunque, il pezzo finalmente con che è arrivato su Spotify. E lui ha messo una polemica in mezzo che non c'entrava niente, che è durata 3 giorni. Quindi, se. Io 2 giorni,
1: hai visto?
3: Chi
1: si è riavvicinato? Solo
3: 48
1: poi
3: ore.
1: Chi si è riavvicinato?
4: No,
1: chi
4: perché, vabbè, è un fatto che io vedo Valerio, cioè, io in questa cosa è vero che siamo in 3, però per un fatto di come io sono cresciuto e cose e come sono culturalmente, vedo Valerio in un modo e quindi mi intossico perché mi dà fastidio se qualcuno ha più voce in capitolo di Valerio in questo caso, perché anche più ha più carriera di noi ed è anche più grande di noi, quindi quando qualcuno che è più piccolo così, allora io là mi sono intossicato, ho detto: a me questa cosa non mi piace, come una persona si è rivolta, che è Sava dell'Entourage, ed è iniziata una polemica pazzesca.
1: Vabbè, quindi riconosce il tuo carisma, Valerio.
3: No, ma lo dicevo prima a proposito delle due ali, cioè quello che dice lui è bellissimo, è pure purtroppo vero che sono il più grande, comunque, che ho fatto delle esperienze diverse, comunque, e questa cosa, ecco, ce la colliamo come bagaglio nostro che ci portiamo in giro. L'unica cosa, se puoi evitare di rompermi è meglio, cioè...
1: Puntini puntini, siamo in Rai.
3: Ci siamo fermati, sì, in Rai ci siamo fermati subito, non l'ho...
2: Bisogna intervenire per mediare, diciamo.
3: E lui
1: e tu sei di questo semestre.
3: Per mediare sei andato a fare un viaggio in America e quindi ci ha lasciato tutti e due.
2: Ogni tanto vi devo far sfogare, per questo è il punto.
3: E lì seguito.
1: Gli dalle botte, come ci sono dire.
4: Riconosco quando sbaglio e poi lo dico. Come riconosco quando scrivo una cosa e alzo il telefono e dico: ragazzi, vi posso dire una cosa? Potete cancellare la mia strofa?
2: No, a volte basta soltanto un momento perfetto.
3: Ne vale la pena.
1: In realtà non è tutto facile come lo volevate far apparire all'inizio di queste linee.
2: Guarda, io penso che quando si ha un...
1: Sto scherzando.
2: Certo, no, poi penso che quando si ha un obiettivo comune, e l'obiettivo è più importante di tutto, si riesce a superare le difficoltà dell'insieme, perché stare insieme è bello, ma è anche difficile, perché devi saper mediare con una parte di te stesso e con una parte dell'altro. Quindi riuscire a trovare la quadra senza dare tutto per l'aria, perché molto spesso i più belli obiettivi cadono perché alla prima difficoltà si crolla. Noi stiamo cercando di prendere invece energia da questi con gli scontri che possano essere insegnamento allo stare insieme, perché si deve imparare lo stare insieme in un mondo che ci vuole sempre più distaccati e individualisti.
4: Che questo discorso sull'amicizia è una cosa che capita, a volte mia madre mi dice: ma tu sei sempre solo qua, non hai amici? Ma i miei amici, no? i miei amici ormai sono quelli con cui condivido qualcosa. Tutti i miei amici storici, chi fa una cosa, chi ne fa un'altra, chi ha famiglia, non abbiamo più quell'obiettivo comune che poteva essere anche la partita di, che ne so,
3: Burraco.
4: Di Burraco o a dadi, così. Quindi praticamente tutto quello che ho riscoperto, questa cosa, che il collante di un'amicizia
1: è la condivisione di un progetto.
4: Qualcosa, un sogno, un progetto.
1: No, vabbè, poi è bello perché quando si è veramente amici si ha anche la capacità di dirsi tutto e lo scambio è spontaneo, quindi è chiaro che escono fuori anche i contrasti, però questo è bello perché dallo scambio poi nasce qualcosa di veramente bello e di quello che ci aspettiamo da questo progetto, perché appunto da tre menti come voi, da tre anime come le vostre, capace di emozionare, di esaltare, di coinvolgere, sicuramente sarà un progetto esplosivo.
3: Noi ci abbiamo puntato. Io, ecco, un giorno sono entrato in studio quando stavamo già lavorando, 12 ore al giorno.
1: Dove avete registrato?
3: Abbiamo fatto una preproduzione e nello studio di Tartaglia, che è lo studio casa che c'ha a Quarto, tra l'altro vicino a casa per me, invece per lui no, quindi per me era bellissimo stare là. Siamo stati davvero bene, ci abbiamo vissuto ore.
4: Io mi trasferivo per
3: sì. Poi abbiamo registrato invece nel mio studio, che lo dico il mio studio, ma diciamo non è mio, ma nello studio in cui facciamo produzione insieme al mio batterista, insieme al mio chitarrista, al mio fratello Massimo. E quindi, come sempre, noi, ecco, siamo noi tre che siamo la faccia di questa cosa, ma veramente
1: vogliamo ricordare anche i musicisti che partecipano a questo
3: assolutamente
1: progetto.
3: Assolutamente, c'è Giuseppe Spinelli alla chitarra, c'è Dario Spinelli, il fratello, al basso, c'è Antonio Esposito alla batteria, c'è Enrico Sforza alle tastiere, al piano, c'è poi lo stesso Giuseppe Spinelli ha missato il pezzo, Antonio l'ha registrato, poi c'è la mia manager Claudia Foglia, che tu conosci bene, che comunque è la nostra maestra, perché deve tenere a bada
1: tutto, c'è tutto anche, che non è facile.
3: C'è anche Veronica che ci sta curando tutta la parte comunque di informazioni,
1: che salutiamo
3: e ringraziamo tantissimo. E poi comunque ci sono stati i ragazzi, noi per esempio il video l'abbiamo girato a casa di Tartaglia su un green screen e ci hanno aiutato Luca, ci hanno aiutato tanti amici, comunque tante persone hanno partecipato senza guadagnarci un euro.
4: Anche
3: da questa cosa
4: che portava da mangiare,
3: la copertina l'ho disegnata io la prima volta,
1: non lo sapevamo anche questo, pazzesco.
3: La prima volta in vita mia comunque ho detto: oggi ma ci manca la copertina, mi sono messo a disegnare su un foglio e poi insomma vedi, ci vogliamo divertire. È proprio il concetto di prima che dicevo, io ho fatto tantissimi anni, lo dico senza vergognarmi, tutto l'inizio della mia carriera, da quando avevo 17 anni a qualche anno fa, probabilmente anche al Covid, quando poi abbiamo fatto i Terra Uniti eccetera eccetera, io giuro non guardavo gli altri artisti che stavano nello scenario, pensavo semplicemente a quello che facevo io, e da un punto di vista scamp drop bella così, però c'era la mia strada che era fondamentale e comunque teneva una cava d'oste, il mio carattere molto forte, quindi non ero pronto sempre allo scontro, e quella era la mia strada in maniera individuale, in maniera anche, devo anche ringraziare a chi lo guadagna vent'anni comunque, che ha tenuto duro. Poi a un certo punto ho avuto proprio bisogno di rapportarmi con tutto quello che c'è attorno, e questo anche nel mio ultimo album Sincero ci sono Francesco Di Bella, Dario Sansone, Simona Boce, ne sono tantissimi, perché mi sono poi aperto a tutto il mondo. Poi a un certo punto ho detto: ok, il mio mondo mi piace assai, ecco, e lo voglio condividere con i miei compagni di viaggio, con i quali comunque da anni ormai comunque le nostre strade si intrecciano in maniera naturale, e quindi siamo arrivati a questo. E onestamente mi piace assai, ribadisco, questa condivisione, perché è bello quando tu comunque vai a Frosinone e fai 2000 persone, è bello quando una canzone funziona come mi piace assai, ma noi condivideremo anche momenti comunque quando ci saranno meno persone a un concerto, quando i giorni saranno più tristi, però quando si sta insieme è più bello sempre.
1: La condivisione è la cosa più bella che esista, e soprattutto l'amicizia. E voi ne siete la testimonianza, e questo progetto ne è proprio lo specchio. E noi vi ringraziamo tantissimo, ho detto, questo progetto sarà esplosivo e cambierà il mondo più delle bombe. E vi ringrazio tantissimo, grazie di essere stati qui con noi, di averci raccontato e di averci considerati amici. Ci siamo sentiti anche noi parte del gruppo e ti ringrazio tantissimo. Ma tu
3: lo sai che ne fai già parte.
1: Grazie, grazie mille a Valerio Iovine, ad Andrea Tartaglia e a Nicola Caso. E adesso è il momento.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Noi, ha ragione che sta vita noi, da quando l'hai conosciuto sai, non era stata mai felice assai.
2: Non esiste che tutte queste cose perdesse per te.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

maniram dove curi a crapi, si scapolavano per due rupi, Petro che tutto vidi e tutto sapi, si spagnava del l'uomo, non di lupi. Dopo cuori paccati la spoglia, ogni timpa diceva grunda sangue, non pote più tenere alla fronte che ancora ci iettaro troppo fango.

lontano tocchi di campana, come braceri di carbonicino, spampava senza nufolo di fumo, uccelli maio russo, purpurino, e a Ginestra pandeva profumo, e andavano cuore grande la Spromonte. E generoso, come la sua gente, e umertà, tenne in bacia la fronte dell'Appennino, uccio forte gigante.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: che due calci ad un pallone.
1: Mai, stringi i pugni, non mollare mai, non ascoltarli, si vive one time.

yeah, no, why? Abite cleme, ci ho voluto un momento, vorrei set. Vire che messa girata fra pesce. Sono caduta a capandere in due tesser. Viro conto che è arrivato dopo d'essere. Piace come l'express, faccio per me stesse pezzi. L'infinito capo nudi vita, forse mi diagnero un gol, ma era rucci.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quelli che sudano quando fanno l'amore e che poi si nascondono perché hanno un dolore. Siamo ora in miseria, siamo il vero bugiardo, i filosofi dei social, siamo senza bandiera, questa è l'epoca veloce.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Rai Radio Live Napoli.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sentì, non sai che stai dicendo, fermato vi, tu cuoce stai tremando.

e non poter parlare. E cosa che mi hai fatto ancora e ci penso, sai perché? Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratassa sto veleno.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Rai Play Sound e scarica l'app.
3: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su Rai Play Sound.

incredibile. Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza, prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, pollo e salatini. Io, ma tu sei scemo, la canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più e confronterà così.

0: Ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
0: Rai Radio Live Napoli.

Lado. L'anno che il Napoli vinse il secondo scudetto, mia sorella perdeva l'amore vestito nei jeans di un futuro.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di accompagnarvi in un viaggio davvero speciale, tutto all'insegna delle vibrazioni positive, dell'identità e della libertà espressiva. Protagonisti di questa puntata sono tre artisti che arrivano dalla scena campana indipendente e che hanno deciso di incontrarsi mescolando stili, storie e sensibilità diverse: Valerio Iovine, Andrea Tartaglia e Nicola Caso. Insieme firmano un nuovo singolo appena uscito, Mi piace assai, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 29 aprile. Un brano che non è soltanto una collaborazione artistica, ma un vero e proprio incontro umano e musicale, nato sotto l'etichetta Magma Music insieme al progetto Campi Flegrei. Mi piace assai è un inno alla libertà, una ribellione gentile che ci invita a liberarci dal peso dei giudizi e dalle gabbie interiori. È una canzone che parla di rinascita, di autenticità, di quella voglia irresistibile di sentirsi vivi. Il tutto attraversato da un dialogo continuo tra italiano e napoletano che rende il brano ancora più viscerale e diretto. Il ritmo è solare, coinvolgente, quasi catartico, un viaggio che parte dal buio e arriva alla luce, trasformando ogni difficoltà in energia creativa. Dentro c'è un messaggio forte, racchiuso in una frase che colpisce dritto: ho lasciato spazio alla passione, questo mondo non mi piegherà. Questo singolo anticipa anche l'uscita del loro prossimo album, un progetto che promette di portare avanti questa stessa energia fatta di contaminazioni, radici e libertà espressiva. E allora restate con noi, perché tra poco ascolteremo Mi piace assai e continueremo a scoprire il mondo musicale di questi tre artisti che hanno scelto di unire le loro anime per regalarci qualcosa di veramente autentico e potente.

0: Ed era Mi piace assai, il nuovo singolo di un trio pazzesco che abbiamo il piacere di avere oggi con noi in studio. Valerio Iovini, Andrea Tartaglia, Nicola Caso, tre amici per creare un brano veramente straordinario, carico di energia positiva. Benvenuti, grazie di essere qui con noi. Ciao.
1: Grazie a te.
2: Grazie,
1: a te.
2: Ciao.
0: Oggi veramente iniziamo questa giornata, l'avevo detto subito, con una carica positiva eccezionale, perché questo disco è soprattutto un atto d'amicizia ma anche una ribellione positiva, una ribellione in qualche modo gentile. Com'è nato questo progetto? Andrea?
2: Sono qui. Allora, è nato dal fatto che praticamente sono anni che condividiamo i palchi insieme, ormai abbiamo veramente molti concerti fatti insieme. A un certo punto è uscito naturalmente proprio l'idea di fare un disco dove le nostre creatività si potessero fondere, e ti devo dire che il processo creativo insieme è una cosa molto interessante, perché diciamo all'inizio abbiamo dovuto trovare un po' le misure, ma adesso siamo molto affiatati e siamo contenti di condividere questo processo creativo che poi è culminato in questo primo pezzo che avete sentito.
0: Valerio, so che tra l'altro questo è un singolo che però anticiperà un lavoro più grande.
1: Assolutamente, è un progetto questo, è un progetto che mi ricordo pure bene il giorno in cui mi prendo la paternità di questa cosa, in cui ho detto "Aiù, secondo me ci dobbiamo mettere e fare un disco insieme". Erano anni che percepivamo questa necessità, questo bisogno, questa voglia di fare qualcosa insieme, e per questo Nicola e Tartaglia sono presenti nel mio album, io sono presente nell'album di Nicola, nell'album di Tartaglia. Tutta questa condivisione doveva essere, comunque c'era la necessità di ampliarla, e perciò abbiamo intrapreso questo viaggio insieme. Come dicevo pure prima, ragazzi, per me è una parola bellissima, insieme, perché ho scoperto nella mia vita anche il prezzo dell'individualità, di quando comunque sono stato uno che andava a suonare con i 99 posti, quando sono stato uno che andava a fare The Voice in Rai da solo, nonostante avessi comunque un entourage di persone che lavoravano con me, però l'individualità, molto spesso anche con la mia band che si chiamava poi Iovine, ho pagato sempre questo prezzo di questo essere anche determinato. Questa determinazione quindi l'ho voluta condividere. Siccome abbiamo caratteri completamente diversi, non entro nei particolari, ma nei particolari artistici, sentivo di aver bisogno delle loro energie e sentivo il bisogno di dare la mia energia, soprattutto questa energia, questa voglia di fare costante, che ho anche un po' eccessiva. Infondere un po', infatti non ho mai visto Nicola Caso per esempio sveglio prima dell'1, e sono giorni che lo sto vedendo alle 6 del mattino che comincia a mandare messaggi, cioè
0: quindi c'è che si è creata un'adrenalina proprio.
1: Se tutto. Hai voglia di cambiare il mondo, devi essere il primo che si mette e prova a farlo, e vedrai che comunque poi un sacco di gente appresso a te avrà ti voglia segue. Di cambiare il mondo.
0: Infatti c'è una frase bellissima del disco, del brano, che dice proprio: ho lasciato spazio alla passione, questo mondo non mi piegherà. Parlavi di energia e questo brano veramente la trasmette a 360 gradi. A volte per fare una rivoluzione basta anche la musica, basta la voglia di fare e basta andare avanti a pieno respiro verso la positività.
3: Diciamo che
0: Nicola?
3: Sì, diciamo che un poco il tema un po' della mia vita, di andare avanti e non cercare di non farmi deviare da quello che succede intorno, e quindi e non farmi piegare da quello che succede intorno, come può capitare quando tu magari nell'ambiente più ampio senti tante cose in giro che succedono nel mondo che sono brutte. Questa cosa a volte ti dà una sensazione negativa, ma anche nel piccolo, nelle cose che succedono nel quotidiano. E quindi diciamo è un po' la cosa che mi dà forza, questo mondo non mi deve piegare, devo andare avanti, devo seguire la mia luce.
0: E questo è bellissimo, riusciti a trasmetterlo pienamente.
3: Grazie.
4: Io se potevo cambiare le cose, l'avrei già fatto senza trovare scuse, ma non è andato nulla come previsto, e adesso tutto sembra come già visto, quando cominci a capire già tardi, e se non provi non sai cosa ti perdi, ma se non perdi non sai cosa si prova. A stare in bilico con l'acqua alla gola, sentire tutto questo amore sul fondo che prende.

0: Questo era Non lo chiedere a me di Nicola Caso. Nicola, diciamo, questo progetto di tre amici con questa grande voglia di unire le vostre forze, perché quando uno fa squadra riesce a scardinare cose importanti.
1: Diciamo che, ecco, la parola giusta è squadra, perché è una cosa che poi mi è capitata questi giorni. Quando io studiavo da Francesco Nastro, che è questo jazzista che andava a fare batteria e arrangiamenti jazz, insomma, lui paragonava sempre la musica al calcio, perché è un grande appassionato, e alle squadre di calcio. In questa squadra quello che io sento e avverto è il completamento, come il puzzle, come la squadra. L'altro giorno mi contatta una persona e mi dice: bellissimo il concerto del 1° maggio, però ti devo fare un appunto. Mi dice: tu stai sempre, diciamo, non prendi il palco e lo spazio come...
0: Sei un po' in disparte.
1: In realtà non sono in disparte. Io ho detto: no, ma noi siamo una squadra. Io sono Paolo Maldini, ho detto. Sono il terzino. Cioè faccio quel gioco, per esempio, siccome Valerio si tiene tutto il palco, è anche molto frontale e si muove molto, però a volte deve stare concentrato su quello che succede avanti. Invece io faccio il terzino. E quindi a volte mi vado sui lati, cerco di coinvolgere anche le persone che stanno anche magari più. E quindi questo è il mio ruolo, perché è un completamento, giochiamo come una squadra. C'è l'attaccante, c'è il terzino, insomma ognuno tiene un ruolo. E questo qua ci rende forti. E ho fatto anche un esempio: se giochiamo tutti come attaccanti non facciamo gol. Insomma, quindi è questo completamento, questo puzzle che secondo me ci dà lavoro. Anche il percepirsi. Noi ci percepiamo molto e capiamo proprio al momento, come se stessimo giocando una partita, come dobbiamo giocare in quel momento, insomma.
0: Ok, proprio il... come si chiama tecnicamente, voi che siete esperti di calcio?
2: Guarda, mi è piaciuta questa analisi di Nicola, che pur non essendo un grandissimo competente di calcio, esatto, come me, mi è piaciuta questa cosa di Maldini, però voglio precisarla, perché... Maldini è stato un grandissimo terzino rimasto nella storia del calcio italiano, però attenzione, Maldini scendeva pure in attacco e sui calci d'angolo segnava pure, cioè noi, ecco, forse
0: cioè, non
2: questa cosa che mi hanno sempre detto che sono animale da palco, il palco sì, sono presuntuoso in questo momento, ma me lo mangio, è l'unico posto che mi fa stare veramente bene, che mi dà libertà. E quindi anche grazie a loro, perché se vuoi da un lato lo riempio tanto, però c'è bisogno poi di due ali,
1: esattamente,
0: che ti contengano anche,
2: ma che mi fanno stare anche noi. Ecco, abbiamo delle immagini del concerto del 1° maggio, dove iniziamo con un pezzo di Tartaglia, dove, ecco, Tartaglia è la luce in quel momento. Io salgo sul palco e faccio la mia parte da corista in quel caso, però è l'energia che sprigiona comunque l'amare quel palco e l'amare condividere quel palco insieme, perché poi ci sono dei momenti come quelli in cui entrano, ecco, in scivolata, volendo usare ancora termini calcistici, entrano in scivolata entrambi e cacciano canzoni e pezzoni che comunque hanno reso, tornando sempre al 1° maggio, un concerto indimenticabile. Stavamo fuori dai nostri confini campani e abbiamo dato veramente un bel assaggio di quello che comunque vogliamo portare per il resto dell'anno attraverso questo progetto.
0: E questa è anche la forza della musica indipendente napoletana e della musica di oggi, di voi giovani, perché forse durante il periodo del No Post Power sì, c'erano grandi protagonisti, però forse mancava proprio questo spirito di squadra che a volte non ha reso la musica napoletana così forte come è in questo momento. Io credo che attraverso i featuring, le collaborazioni, voi sappiate fare cordata, e nella cordata si sale tutti sopra e si arriva alla vetta, e questo è molto bello, e si percepisce una grande collaborazione e soprattutto la pulizia di voler far qualcosa di bello e senza protagonismi, anche se ciascuno di voi è protagonista della propria musica, ciascuno di voi ha il proprio background, i propri successi, i propri follower, i propri fan, però veramente riuscite a coniugare tutto questo in qualcosa di straordinario, come appunto questo brano, cioè questo assaggio che ci avete fatto dare, appunto, di Mi piace assai, è già veramente portentoso e ci fa aspettare grandi cose.
3: Guarda, io credo che cioè, quando si pensa che a valorizzare chi hai a fianco, inevitabilmente vieni valorizzato anche tu, perché appunto la forza dell'insieme sta proprio nel cercare che tutte le parti danno il massimo di sé. E nel momento in cui appunto la squadra gioca al meglio, si vince. Questo è rimanere appunto in questo tipo di metafora. Noi nel tempo abbiamo imparato a rispettare la creatività dell'altro, a rispettare gli spazi dell'altro, e appunto questo sul palco si vede molto, perché noi ci muoviamo in modo molto omogeneo, in certo senso. Sì, copriamo, andiamo a coprire quando c'è bisogno di coprire, andiamo ad attaccare quando c'è bisogno di attaccare. Ormai siamo molto rodati in questo. Io penso che sia un'idea di tutti e tre che sia valorizzare se stessi, ma soprattutto attraverso la valorizzazione dell'altro.
0: Che poi voi siete molto amici proprio nella vita, io vi vedo spesso insieme.
2: Assolutamente, questo però ci tengo a precisare perché è importante. Noi ci siamo conosciuti attraverso la musica e siamo diventati amici attraverso la musica. Faccio un breve... La prima volta che abbiamo fatto, che Nicola ha organizzato un mio concerto in periodo Covid, dove tutto era complicato, e io finalmente l'ho conosciuto di persona. Lui la prima cosa che ha fatto è che mi ha portato il mio disco, un mio disco di tanti anni fa, il mio secondo album, che si chiama Senza Limiti, perché lui ce l'aveva a caso e se l'è fatta autografare. E per me è stata una cosa bellissima. Siamo partiti da quello per poi capire, ecco, che sul palco, nonostante parlo forse io, sono il più ingombrante, no? Però riusciamo a condividere. Anzi, una cosa bellissima che dico qua, ma che lo dicevo pure l'altro giorno in macchina a Nicola, proprio in quei momenti dove io emergo per un fatto proprio di amore per la musica, loro lo sanno che non è voglia di protagonismo, perché poi io sono molto per la squadra. Però ecco, è perché in quel momento ha già fa gol e loro comunque, se possono fare sponda o la finta, l'abbiamo portato tutto nel calcistico, loro ci stanno là, e io posso pure non guardarli, ho piena fiducia, dirò. E torno al discorso che facevi tu della musica napoletana e della musica a Napoli. Ecco, quello che è successo nel passato lo sappiamo attraverso le storie, quello che succede nel presente è che comunque tutti, io sono amico di tutti quelli comunque della nostra area, e non solo. L'altro giorno, ecco, sempre il 1° maggio, ho rincontrato dopo anni Sud Sound System, che sono dei fratelli, sono cresciuto con loro, perché ho avuto la fortuna che con Massimo, mio fratello del 99, ho conosciuto, cioè Caparezza e un fratello mio, Samuel, è venuto Samuel De Subsonica, veniva a vedersi le partite, venne a vedersi un Napoli-Juventus, lui è tifoso della Juventus, a casa mia con mio padre. Cioè, ho avuto questa grande fortuna. Gran
0: coraggio,
2: tra l'altro ci fu pure una sconfitta della Juve in quel caso, quindi noi felicissimi della cosa. Ma ho un grande rapporto, ma non c'è spesso, io lo vedo quando ecco, come dicono nella canzone, la vita è fatta a scale, quando comunque stai scendendo, comunque stanno tutti là che ti guardano, quando stai salendo fanno tutto finta di niente, ma ti stanno guardando tutto quanto.
0: È proprio così, soprattutto a Napoli, lo sappiamo, lo diceva Viviani.
2: Ma noi non vi preoccupate, cari amici musicisti napoletani, che sappiamo, ma tutto quanto comunque non ci sfugge. Cioè, non ci sfugge niente. Voi pensate che uno sta un po' distratto, non vi preoccupate, noi siamo ben presenti.
0: Avete gli occhi anche dietro le spalle.
2: Soprattutto siamo in tre.
4: Viendo malefica, so come una preta, ma piglia e ma porta con sé, e per sempre rimanga la terra, in do regno canunta in re, e mar cre, fa cavare che resta pace, sentì che ogni posto è una casa, ogni cosa è una parte mia.

possa applaudire questa emozione. Votte lacrime che mi purificano, benedetta la serenità, perché sta bellezza mi rana ragione, per fare una tuciata per mi guardare, portare la vita a vedere sta luce, portare la voce a la far luccare.

senza sapa, dove entra e so vivo so contenta, come se a ieri non esista e di mano non conta niente. Respira, la luciata mi botta inta una panacea, io corpo diventa istinto e come spindere una marea, e viene e mo accarezza tutte cose, ma fissa e mano sanno sperzere indovieni.

0: testa, mi sento lontano ma in me, mi sento lontano ma in me.
1: Sto vivo di Andrea Tartaglia, e qui rimaniamo sempre nell'ambito di una grande energia straripante che è contagiosa, come appunto il vostro brano, che è proprio una resistenza culturale gioiosa che parte appunto dalla vostra anima per poi conquistare i cuori di tutti. Ma ci potete dire già qualcosa del progetto che infieri? Cosa bolle in pentola? Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Guarda, noi abbiamo già lavorato a molti brani, li abbiamo già, diciamo, completi. Sicuramente usciranno nuove cose nell'arco del tempo prima di registrare tutto l'album. Il filo conduttore è questa comunque voglia di spargere amore in un certo senso. C'è sicuramente una sonorità reggae che è un po' il nostro filo che musicalmente ci unisce un po'. La Trait d'Union, però spaziamo in altre proprio sfumature della musica, come invece sai che non è un pezzo reggae, diciamo, non saprei dire dove collocarlo, ma è un...
3: Ancora più bello però sta cosa, di collocarlo, cioè sono persone
1: non
3: che
1: si
3: poi...
1: può
3: cioè, la musica...
1: scatolare la
3: ho
1: musica.
3: Ho odiato il mio sound, ho odiato il reggae quando mi hanno cominciato a collocare, ho detto mo faccio altro, perché comunque... Quindi noi la collocazione...
2: Esatto, diciamo che il ritmo in levare ci contraddistingue, però toccheremo altre zone della musica e ci sarà, diciamo, l'argomento centrale, come dicevo prima, è l'amore universale in un certo senso, e poi toccheremo delle tematiche anche di attualità di quello che sta succedendo nel mondo, sia con ironia che in modo anche molto diretto. Vedremo le nostre creatività insieme, che adesso sono più rodate dell'inizio, sai, perché comunque anche scrivere insieme necessita un percorso per cercare...
1: Ma i testi li avete scritti a tre mani o vi siete divisi i brani?
3: Li abbiamo scritti...
2: Prego, certo.
3: Li abbiamo scritti, questa è una cosa, insieme. Cioè, nel senso, noi stavamo nello stesso posto, casomai stavamo scrivendo tre strofe diverse, la sua strofa, la strofa di Tartaglia, la strofa... E poi a un certo punto, mentre scrivevamo, come è capitato con Giro Giro Tondo, la strofa mia su Mi Piace Assai, cominciava, mi pare, con Giro Tondo, Giro il Mondo, Giro l'Universo. E Nicola disse, no, ma mettiamoci Giro prima di Giro Tondo. Cioè, la creatività, siamo liberi di creare, però siamo anche... liberi di condividere e di dire guarda Nicola, qua su questa cosa possiamo migliorare, cioè secondo me anche rispetto al nostro lavoro individuale, questa è una cosa che io cercavo, abbiamo la capacità di critica. Quando tu scrivi un tuo testo e lo porti fino alla fine, è il tuo testo e non ci sarà nessuno che comunque dirà guarda, però noi abbiamo questa grandissima possibilità di, prima di arrivare alla gente con una nostra canzone, ci hanno pensato tre teste che comunque fanno lo stesso lavoro, hanno la stessa passione, la stessa modalità di vita. Quindi se io non sono stato chiaro in quel concetto e l'altro lo capisce, è normale che per te che scrivi quella cosa, per te quel concetto è chiaro e l'altro dice guarda, forse ci dobbiamo lavorare un attimo. Il tutto comunque viene una parola, anche se non amo particolarmente, ma il tutto il lavoro diventa più professionale e lo riscontro in Mi Piace Assai. Ci sono delle frasi che sono per me bellissime. Non ho tatuaggi, ma se no le tatuerò addosso a Nicola.
1: Come? Non avete Andrea?
2: No, uno piccolo.
3: Sì, siamo la controparte. Nel mondo dei tatuati noi non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, avete le emozioni tatuate nel cuore, questo è l'importante, che ve le portate dentro, non tanto sulla pelle. Allora, il progetto è targato Magma Music, Campi Flegrei, ma dove avete registrato? E poi volevo sapere se c'erano stati dei momenti particolari che ci volete raccontare di questo percorso, di queste registrazioni, qualche aneddoto. Nicola.
4: Vabbè, io mi voglio legare un po' al discorso,
1: sì,
4: di Valerio della...
3: Devi parlare però nel microfono, se no non ti vuoi mettere al posto.
4: No,
3: mio?
4: No.
1: Si può girare tranquillamente.
4: Io sono sempre Paolo Maldini.
3: Vai Paolo.
4: Mi leggo sulla scrittura, però capita anche, ed è capitato in tutti e tre i casi, diciamo.
3: Vabbè, ti stai facendo pubblicità, questa cosa. Tre casi.
4: Il mio cognome è molto a mio favore, diciamo. Dove, per esempio, su una strumentale eravamo tutti a cercare di scrivere, trovare una soluzione, però poi magari c'è stata quella soluzione che, per esempio, Valerio ha cominciato a scrivere una strofa con quella cosa e quindi abbiamo seguito quel mood. E quindi c'è stato un momento in cui ho detto: Ale, posso copiare l'intestazione?
3: Sì, sì, ci sta. Ecco, è una cosa bella che ci sta pure il copio. Lui è più copione, diciamo. Lui si mette, lui è Nicola Sapo Fatto Suoi, quindi lui si mette là, guarda strofe Tartaglia, strofa mia, e poi vedi che c'è un momento in cui lui comincia a scrivere.
4: Posso iniziare come hai fatto tu, però cambio le...
3: La verità, ce ne sono tutto. Alcune riprende quella, giustamente, perché poi una canzone ha bisogno di...
4: Un input lo dà Andrea, un input l'ho dato io.
3: E poi ci sta una strofa di un pezzo...
4: Che fa schifo.
3: Che lui la odia. Lui la odia e noi la cantiamo sempre, comunque, però penso che prima o poi la dovremo correggere.
4: No, la dovremo cancellare totalmente.
1: Ma avete avuto, c'è stato un momento di attrito, qualche attrito, qualcuno che ha detto no, questa cosa non mi piace proprio, non la voglio
3: mettere. Tra di noi, se c'è l'incazzoso, lo faccio dire, allora chi è l'incazzoso tra di noi?
4: Io.
3: Vero? Però il polemico chi è?
4: Io.
3: Provo. Lui ha provocato Nicola. Allora, chi,
1: il più tranquillo, quello che mantiene unito il tutto è Andrea. Seramico.
3: Sì, non gli dico perché lui a un certo punto
1: è più zen.
3: Non vi dico come è più zen, va bene. La mia manager lo chiama, la nostra manager ormai lo chiama in modo diverso che zen, però gli sta benissimo perché lui è molto sciamano. La mia manager ci aggiunge qualcosa a questo sciamano. Si riporta la calma, comunque sa che ho fatto su chi stava, capito? Pure se sa sta zitto pure nel momento in cui, infatti, è capitato, ho detto: Tarta, ma ti stai incazzando, vero? O ti stai fa schifo sta cosa, che lui non lo dice, però poi io ho detto: Tarta, vedi che capisco tutte cose, e lui dice: mi hai capito?
1: Cioè, gli si legge.
3: Trasmetto
1: come... lui va sulla faccia,
3: lui va sulle vie energetiche. Invece, lui è essendo comunque, lo presento anche qualche volta così, cioè, avendo questa vena un po' psycho. A un certo punto, mentre cioè io dicevo: ragazzi, sono emozionato comunque il pezzo finalmente con che è arrivato su Spotify, e lui ha messo una polemica in mezzo che non c'entrava niente, che è durata 3 giorni. Quindi se io 2 giorni,
1: chi,
3: visto,
1: si,
3: due
1: è,
3: giorni.
1: Chi si è riavvicinato?
3: Solo 48
1: poi
3: ore.
1: Chi si è riavvicinato?
4: No,
1: chi
4: perché, vabbè, è un fatto che io vedo Valerio, cioè io in questa cosa è vero che siamo in 3. Però per un fatto di come io sono cresciuto e cose e come sono culturalmente, vedo Valerio in un modo e quindi mi intossico perché mi dà fastidio se qualcuno ha più voce in capitolo di Valerio, in questo caso, che è anche più ha più carriera di noi ed è anche più grande di noi. Quindi quando qualcuno che è più piccolo così, allora io là mi sono intossicato, a me questa cosa non mi piace, come una persona si è rivolta, che è stava nell'entourage, ed è iniziata una polemica pazzesca.
1: Vabbè, quindi riconosce il tuo carisma, Valerio.
3: No, ma lo dicevo prima a proposito delle due ali, cioè quello che dice lui è bellissimo, è pure purtroppo vero che sono il più grande, comunque, che ho fatto delle esperienze diverse comunque, e questa cosa, ecco, ce la accogliamo come bagaglio nostro che ci portiamo in giro. L'unica cosa, se puoi evitare di rompermi i... È meglio, cioè...
1: Puntini puntini, siamo in Rai.
3: Ci siamo fermati, sì, in Rai ci siamo fermati subito. Non l'ho...
2: Bisogna intervenire per mediare, diciamo.
3: E lui...
1: E tu sei questo semestre.
3: Per mediare sei andato a fare un viaggio in America e quindi ci ha lasciato tutti e due.
2: Dove... Ogni tanto vi devo far sfogare, questo è il punto.
1: E lì seguito... Gli dalle botte, come ci sono
4: dire. Riconosco quando sbaglio e poi lo dico. Come riconosco quando scrivo una cosa e alzo il telefono e dico: ragazzi, vi posso dire una cosa? Potete cancellare la mia strofa?
2: A volte basta soltanto un momento perfetto.
3: Ne vale la pena.
1: In realtà non è tutto facile come lo volevate far apparire all'inizio di queste linee.
2: Guarda, io penso che quando si ha un...
1: Non sto scherzando.
2: Certo, no, poi penso che quando si ha un obiettivo comune, è l'obiettivo più importante di tutto, si riesce a superare le difficoltà dell'insieme, perché stare insieme è bello, ma è anche difficile, perché devi saper mediare con una parte di te stesso e con una parte dell'altro. Quindi riuscire a trovare la quadra senza dare tutto per l'aria, perché molto spesso i più belli obiettivi cadono perché alla prima difficoltà si crolla. Noi stiamo cercando di prendere invece energia da questi scontri che possano essere insegnamento allo stare insieme, perché si deve imparare lo stare insieme in un mondo che ci vuole sempre più distaccati e individualisti.
4: Che questo discorso sull'amicizia è una cosa che capita, a volte mia madre mi dice: ma tu sei sempre solo qua, non hai amici? Ma i miei amici, no? I miei amici ormai sono quelli con cui condivido qualcosa. Tutti i miei amici storici, chi fa una cosa, chi ne fa un'altra, chi ha famiglia, non abbiamo più quell'obiettivo comune che poteva essere anche la partita di, che ne so,
3: Burraco.
4: Di Burraco o a dadi, così. Quindi praticamente tutto quello che ho riscoperto, questa cosa, che il collante di un'amicizia
1: è la condivisione di un progetto.
4: Qualcosa, un sogno, un progetto.
1: No, vabbè, poi è bello perché quando si è veramente amici si ha anche la capacità di dirsi tutto e lo scambio è spontaneo, quindi è chiaro che escono fuori anche i contrasti, però questo è bello perché dallo scambio poi nasce qualcosa di veramente bello e di quello che ci aspettiamo da questo progetto, perché appunto da tre menti come voi, da tre anime come le vostre, capace di emozionare, di esaltare, di coinvolgere, sicuramente sarà un progetto esplosivo.
3: Noi ci abbiamo puntato. Io, un giorno sono entrato in studio quando stavamo già lavorando, 12 ore al giorno.
1: Dove avete registrato?
3: Abbiamo fatto una preproduzione e nello studio di Tartaglia, che è lo studio casa che c'ha a Quarto, tra l'altro vicino a casa per me, invece per lui no, quindi per me era bellissimo stare là. Siamo stati davvero bene, ci abbiamo vissuto ore.
4: Io mi trasferivo per
3: sì. Poi abbiamo registrato invece nel mio studio, che lo dico il mio studio, ma diciamo non è mio, ma nello studio in cui facciamo produzione insieme al mio batterista, insieme al mio chitarrista, al mio fratello Massimo. E quindi, come sempre, siamo noi tre che siamo la faccia di questa cosa, ma veramente.
1: Vogliamo ricordare anche i musicisti che partecipano a questo
3: assolutamente
1: progetto.
3: Assolutamente, c'è Giuseppe Spinelli alla chitarra, c'è Dario Spinelli, il fratello, al basso, c'è Antonio Esposito alla batteria, c'è Enrico Sforza alle tastiere, al piano, c'è poi lo stesso Giuseppe Spinelli ha missato il pezzo, Antonio l'ha registrato, poi c'è la mia manager Claudia Foglia, che tu conosci bene, che comunque è la nostra maestra perché deve tenere a bada
1: tutto, c'è tutto anche, che non è facile.
3: C'è anche Veronica che ci sta curando tutta la parte comunque di informazioni,
1: che salutiamo
3: e ringraziamo tantissimo. E poi comunque ci sono stati i ragazzi, noi per esempio il video l'abbiamo girato a casa di Tartaglia su un green screen e ci hanno aiutato Luca, ci hanno aiutato tanti amici, comunque tante persone hanno partecipato senza guadagnarci un euro da questa cosa.
4: Che portava da mangiare.
3: La copertina l'ho disegnata io.
1: Non lo sapevamo, anche questo. Pazzesco.
3: La prima volta in vita mia, comunque, ho detto: oggi ma ci manca la copertina. Mi sono messo a disegnare su un foglio e poi. Vedi, ci vogliamo divertire. È proprio il concetto di prima che dicevo. Io ho fatto tantissimi anni, lo dico senza vergognarmi, tutto l'inizio della mia carriera, da quando avevo 17 anni a qualche anno fa, probabilmente anche al Covid, quando poi abbiamo fatto i Terroni, eccetera eccetera, io giuro non guardavo gli altri artisti che stavano nello scenario, pensavo semplicemente a quello che facevo io, e da un punto di vista scamp drop bella così, però c'era la mia strada che era fondamentale e comunque teneva una cava d'oste, il mio carattere molto forte, quindi non ero pronto sempre allo scontro, e quella era la mia strada in maniera individuale, in maniera anche, devo anche ringraziare a chi lo Guaglione Vindan comunque che ha tenuto duro. Poi a un certo punto ho avuto proprio bisogno di rapportarmi con tutto quello che c'è attorno, e questo anche nel mio ultimo album Sincero ci sono Francesco Di Bella, Dario Sansone, Simona Boce, ne sono tantissimi, perché mi sono poi aperto a tutto il mondo. Poi a un certo punto ho detto: ok, il mio mondo mi piace assai, e lo voglio condividere con i miei compagni di viaggio, con i quali comunque da anni ormai comunque le nostre strade si intrecciano in maniera naturale, e quindi siamo arrivati a questo. E onestamente mi piace assai, ribadisco, questa condivisione, perché è bello quando tu comunque vai a Frosinone e fai 2000 persone, è bello quando una canzone funziona come mi piace assai, ma noi condivideremo anche momenti comunque quando ci saranno meno persone a un concerto, quando i giorni saranno più tristi, però quando si sta insieme è più bello sempre.
1: La condivisione è la cosa più bella che esista, e soprattutto l'amicizia. E voi ne siete la testimonianza, e questo progetto ne è proprio lo specchio. E noi vi ringraziamo tantissimo, ho detto, questo progetto sarà esplosivo e cambierà il mondo più delle bombe. E vi ringrazio tantissimo, grazie di essere stati qui con noi, di averci raccontato e di averci considerati amici. Ci siamo sentiti anche noi parte del gruppo e ti ringrazio tantissimo.
3: Ma tu lo sai,
1: vi ringrazio.
3: Lo sai che ne fai già parte.
1: Grazie, grazie mille a Valerio Iovine, ad Andrea Tartaglia e a Nicola Caso. E adesso è il momento di

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso, perso

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

siamo sole stasera. Ti sto quarto bicchiere che avevo. Mentre mi vega una storia che sta insieme a una detto grida e fa scema. Sta giovenna riuorna. Non so vero ciò cielo. Mille pensieri, buonato vocale, cosa ci fa male?

Mattina di regime, ma restano le rime, prima che possano dire, prima che possano fare male. Arresto preventivo, è questo il nuovo regime. Ha ancora bisogno di opprimere, ma prima deprime, e prima di tutti deprime me. Sti farabutti che mi reprimono le idee, mi portano al loro livello e dopo mi fanno sentire inadatto. Se solo riuscissi un attimo a scrollarmeli di dosso, mi sgomberano il cervello, tutti i giorni, come agosto, lenti, lenti. Lenti e violenti. Quando chiudo gli occhi, i miei ricordi vanno a rallenti, slow motion cruenti, piccoli shock come i grandi cambiamenti. Non è più tempo di giocare a fare i delinquenti e nemmeno quello di tirare fuori i sentimenti. Questi sono tempi bui di risentimenti e se questi sono i tempi, allora sono i tempi miei. Ne ho tanti e così profondi che quando chiudo gli occhi i miei rancori vanno a rallenti, slow motion cruenti, piccoli shock come i grandi avvertimenti. Non è che la violenza che non vedi non si sente, si insinua lentamente nei pensieri e li rallenta alimentandoli di sé. Siamo solo lo specchio dei tempi deformato da due lenti divergenti. Slow motion, rallento, lo stato di shock è diventato permanente. Nella vita si vede, nella musica si sente e nessuno di voi ci ha mai potuto fare niente. La vita a volte è strana, in stato d'emergenza, è come un terremoto, forza alla convivenza e nessuno tornerà mai più al suo punto di partenza. La vita a volte è strana, in stato d'emergenza, cosa sei disposto a perdere, che cosa puoi cambiare, sono queste in emergenza le domande che ti devi fare e poi non trovi mai il tempo per rispondere, accade tutto in fretta e tu ti devi muovere e più ti muovi rapido meno ti fai tracciare ma più difficilmente trovi il tempo per pensare, allora non ci pensi più, come se scegliessi tu, si può solo andare su e continui a ripeterlo man mano che vai giù. Rima dopo rima, vado giù, la strofa sta finendo, vado giù, ma cado sorridendo e vado giù tranquillo, perché dopo ogni strofa viene sempre il ritornello.

E poi dovevi cerchi in macchina, casule cerchi, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina mia. Volessero sempre più soldi, un soldo porta soldi, una botta porta un'altra botta, non porta i soldi.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

aspetta morto sotto la luna, non parla nessuno sotto la luna.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.
3: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

la stessa cosa fa dirti pure a me. È perché la cagionista è seduta di te. Due parole ti voglio dire, parole che te le hai ricordato per tutta la vita tua. Ti voglio bene, ci vuoi assai di te.

ja. A dir-me gaja va. Quan és sera,

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Sei.

0: detto come hanno sperato. Ha già guardato in faccia morta e poi l'ha già passato. Ma vita è troppa roce per essere lassata.
1: Questa vita mia, non so brava a dicere i buci, ti voglio bene. Emozionata, nata canzone, stunga aspettando solo. Su sempre chi che sbaglio.

marmoro buonzio, solido e smusciata. Che parla, parla, parla e non si spiccia affavata. Dici d'ingello e non parla tanta. Abbrevia tre parole, tutte fatte di appunta. L'amore guan elettrico, qua subito arriva. Se voglio bene, so tre parole. Sì, tutta mia, so tre parole. Non di bugia, so tre parole. Se voglio ancora, quanto ne so. Sì, tutta buona, so tre parole. Qua asciuta pazza, so tre parole. E fatta qua, fatta chiullata, già passa, non mi tocca. Scusate, quanto so.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Tarantella, sto mondo è cagnato, tu ricordi che tempo più bello, ma la gente fa poca granella, stava a lire e poteva scialare. Ogni strada suonava pianino, faceva spassare pulcinella.

Unda cenni tu tempo passato, si tornasse per ora soltanto, se sentessi in tuo cuore lo schianto, di una lacrima a lui che cade. E guardando Saturno dicesse, sto paese è tutto cagnato, puro vomere pare che nato, o Vesuvio non fuma perché. Mo sul tante cielo e mare sti blitz naturale, sono rimasta dalle

0: momento. La Chianella l'ha persa proprio mia figlia.
1: Oh, non interrompe. Se la Chianella vuole provè, a sette. E insieme a là, aspetti.
0: Non ti incazzi. Assetta ta mamma, perché la Chianella l'hai persa proprio.
2: Hai capito, mamma? Assetta, perché la Chianella l'hai persa proprio tu.
3: Mamma, che le sfotta.
0: Chi io, mamma?
2: Chi la vera.
3: Sì, puro Bouchard.
2: Dottore Ne, a barà come parla, se no la Chianella te la faccio trasire per bocca.
1: In bocca?
3: A me?
2: A te.
3: Vai a...
2: Che sta a me?
3: Che sta a te?
1: Questo figlio rorre.
3: E hai ragione che non mi posso abbassare con te. Casina lavanna.
4: Lavanna.
2: Scamblerà l'essa. Non ti permettere assa.
0: Scamblerà l'essa a mia figlia. Ma su sta valanza, perché o sennò ti faccio imparare la crianza.
2: Che parlano crianza, varito, stai a nora.
0: Assetta, date, sfilanci.
2: Scegna, rosica la cucchiara.
0: A te e a sticcaiota.
5: Buona mamma.
2: Come ritto.
1: Aritta caiotola, proprio così.
6: Caiotolas?
3: Caiotola!
2: Uè, e vieni a ca! Cacchio un mamma su, retta in casa di indogofo natura, a te e a sta pirchipetola!
0: Pirchipetola, a me!
2: Ehi!
0: Cacatolo!
5: Come dice bella mamma!
2: Come ritta!
1: Aritta cacatronala, aggiunti su buono.
2: Ogni, ma tu stai sempre da me! E va.
6: Cacatronolas?
3: Cacatronolas!
2: Cacatronolas, colombrina! Si ti mette in mano a questi zervala, ti faccio lo strascino. E poi fa venire a mamma che ti fa andare via in retta, andare a ruoccola. Che provarai che pisa, hanno sti zuoccola.
0: A chi fai provare zuoccola?
2: A te!
0: Si ma boffa la wallera che schiatta, va a fare lo mazza a tutte e quattro. Ma specialmente a te che ti
2: infuggi.
0: Stai attenta a te.
2: Tu, smafra la pasca che ha un frasco, per lo frisco e lavandresco. Io, si t'afferra che non mi ha avuto lo stomaco, ti sfrava che sta faccia di cantare, ti ammatonda che stuccia, ti scomme sangue e poi ti sguarca a me!
0: Aspetta, mamma. Sta a sentire. Come siamo? Non sapesse rispondere. Ana chiarchiolla, guida spitalera, sorchia mucchietta, cantra, pisciabetta, la muzzacotola, merdosa e bavosa come a te.
1: Oh, che minuetto!
2: Ma mi faccio sentire la quadriglia.
0: Sì.
2: Io mo, per sfilare la maglia come si competa, avarriate ne la stessa bocca che tiene tu.
0: Ma non la tiene!
2: E non la mazzo di ne!
6: E non ce l'ho!
0: No!
2: Perché siccome la bocca mia adorerosa e sciura, sa che ti ricca, papera o alla rosa, cacciamo nezza, annetta latrina, stuppaglioso, lava mappina, che non si ha! Ma va di essere in una chiave che maestra, in bruscire che sta lingua per dinda, va!
6: I grosse giure!
0: Di parola tua, ma vanno l'indepinta in faccia a sto culo. Solo per cagarta non ha tavuta, rinda sto canare una frase da catena.
2: No, che tiene tu e che la mezza prova sei figlia.
3: No, che la voglia di cama sta faccia con questo.
0: Non ti agitare, mamma.
3: Ma sta su.
0: Non ti agitare,
2: mamma. Ma
6: lasciatela. Lasciatela.
2: Ma va cammino, va, tiè. A parma sta.
6: Buonanotte, mo vene la muina!
3: Ma va per via, sta mozzolera, brutta cunetiane!
6: Musica, che s'avvia la tarantella!
0: Fuche!
2: Cape!
3: Chiacchie!
2: Piazze!
0: Lume!
2: Franne!
3: Cune!
2: Spiale!
0: Cunache!
2: Congregatene!
3: Fate che cavate!
2: Cunie senza vate!
0: Sfumo le ciammene!
6: Annarie!
2: Crepe, si non dice!
0: Niente,
2: che è stato! Sguardi pulirmi qua!

facit-vă în urmă, vă speram!

Ma io credo che per sta buona sto mondo o tutto l'uomo non varrien a essere femmina o tutte femmine non varrien a essere uomini o non ci varrien a essere né uomini e né femmine per fare tutta una vita quieta e a geritta buona.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Uai, umo che arriva ma piede rotto, avima fa furbuna in novità, sa camuina, sa che putta putta, stasera Margellina ci sarà, a dove rima sporta e fa caiola, sciappa me ci ammurghiamo mezza gente, senza caccia, non sorda manco solo.

cento cannuni da bocca aperta contro cielo, aspettando un segnale.

vita indisesurdata, solo loro, rirano e cantano canzoni forastiere.

0: pensate a quello che l'ha persa sta scarpa. La corsa all'alba che guardi a pressi, o coro un canno pa' paura.
1: Paura che?
0: E chi lo sa? Può mai sapere che ti fa paura. Vivi sto solo, pare che ti va bene. Me voto non pare che ti volesse incenerire. Ma chiama paura. E non è bello vestirsi sto calore. E ha diventato calore stesso che ti spoglia pa' ballare sotto una trave fuoco. Sapete che verico? Sta scarpa che si è persa stanotte è la fortuna nostra. È sempre una femmina che l'ha persa. E se ho riascatenato l'inferno vuol dire che senza esso non può stare. E chi è esso? Sempre una femmina. Una è nuda, si può mettere sotto i piedi al re e a diventare regina e stupopolo.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.